0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
0: Radio Gemini.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
2: Con Andrea e la Fabi.
1: Breakfast su Gemini One.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one.
2: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

Gemini. Gemini One, the big one. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Radio Gemini, The Big One.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine. Eccoci qui, prontissimi anche in questo giovedì a partire con la nostra oretta, il nostro spazio quotidiano con la Gemini Dance Machine. Una buona giornata dal vostro Stefano Riva. Partiamo subito con il blocco numero 1 su 5. Paul McCartney e Michael Jackson con 666. A seguire Sueno Latino e Paul Young, Love of the Common People.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: La grande musica e i successi più forti degli anni 80 e 90 suonano uno dopo l'altro sulla Dance Machine, la macchina del tempo virtuale di Radio Gemini. Partiamo con il secondo blocco formato da due anni 90 e un 80. Supercar Tonight, subito dopo Pet Shop Boys Domino Dancing e Technotronic Pump Up the Jam.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Lo so, che avete alzato il volume. Sempre meravigliosa la selezione musicale del buon Check e del buon Riccardo Secchi. Sono proprio loro che mi servono su un piatto d'argento ogni giorno queste scalette fenomenali. I ricordi degli anni 80 e 90 continuano su Radio Gemini con Peter Gabriel, Shock the Monkey, subito dopo un brano del 1989, ma di fatto categorizzato come anni 90, anche grazie all'inserimento nell'omonimo album del 1990, The 49ers, Touch Me, e Phil Collins su studio.
2: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva e buon giovedì. Si continua con il nostro appuntamento della Gemini Dance Machine, arrivato ormai quasi agli sgoccioli. Apriamo il blocco 4 con The Bucketheads, The Bomb, poi Picnic at the White House, We Need Protection e The Sound Lovers, Surrender.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultimi tre di oggi per quanto riguarda la Dance Machine di Radio Gemini di questo bel giovedì passato insieme. Le Pointer Sisters con Automatic danno il via al rush finale, poi Temperer, Feel It e Prince Kiss.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

Gemini Dance Machine. Nessun graffio sul vinile. Solo ricordi che suonano bene.

0: nothing but this.
1: Gemini Dance Machine. Con l'immenso Prince chiudiamo questo giovedì passato in mia compagnia di Stefano Riva. Vi ricordo che ci saremo anche domani alla solita ora con gli ultimi 60 minuti della settimana pieni di successi anni 80 e 90. Ciao e buona giornata.
2: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
4: Radio Gemini One. Radio Gemini One. Siamo tornati.
5: Sono le 6.
2: Spot.
4: Gemini.
2: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
3: Listen our podcast.
2: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
3: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
2: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
3: Rewind and play again.
2: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: giusto?
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: The biggest hits on the biggest breakfast show.
1: Sei in punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini Spot.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One. Ora anche in DAB+.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: The biggest hits on the biggest breakfast show.
1: Sei in punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 39 minuti.

0: The biggest hits on the biggest breakfast show.
1: Sei in punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day, in every way.
0: Tra poco, il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Check.
2: Sono le 7:03.
3: Spot.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€. Trovi anche l'asciugatutto Comprami Spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€. E trovi in offerta anche la bobina Comprami Sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Si viaggia regolarmente lungo le tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Breakfast, la tua fonte di energia positiva per iniziare la giornata.
2: Beh, abbiamo passato metà più della settimana, siamo a giovedì. Buongiorno Geminiani, buongiorno Geminiane. E buongiorno alla Fabi.
3: Ciao, c'è
2: il grattino del gomito.
3: No, ho paura che ci sia una zanzara che si sta cibando.
2: Zanzara, non c'è.
3: No, c'è. Io sono allergica, tra un po' mi vedi. Buff.
2: È così.
3: Adesso metto tutta la protezione.
2: Non hai visto l'eclissi ieri?
3: No, no, quella non proprio.
2: Hai visto le stelle?
3: Una bellissima, però. Okay. Lascio le 2:30, così. Oh. E... però bella.
2: Bella.
3: Non mi ha neanche fatto aspettare troppo. Diciamo così, comunque bellissima, sai, di quelle che proprio fanno
2: proprio
3: l'arco,
2: tutto,
3: non
2: tutto.
3: Dici, ma cos'è? Sei caduta o hai fatto finta? Invece no, questa era bella. Allora, a proposito, caro Check, di questo, i nostri geminiani, in modo particolare Christian, dal Principato ci scrive: buongiorno, quest'anno non ho visto le stelle cadenti, non ho visto l'eclissi, quindi sfiganastro,
2: ma no!
3: Ma figuriamoci. Fossero questi i problemi, a me piace guardare le stelle perché mi piace vedere che, insomma, cadono. Però per il resto non è che, cioè, se le vedo bene, altrimenti va bene uguale.
2: Ti piace solo vedere o ti piace anche pensare che cadano in testa qualcuno o qualcuno in particolare?
3: No, a quell'ora, alle 2:30, secondo me non c'era molto traffico in giro. Buongiorno, c'è anche Fabi, e grazie caro nostro Sandro. E poi salutiamo anche Andrea dell'edicola di Mellaredo, che ci augura un buon giovedì e dice: effettivamente anche qui in edicola le zanzare stanno rompendo.
2: Beh, Andrea, cioè sicuramente nel negozio uno spray antizanzare minimo lo vendi in questo periodo, quindi
3: io ho quelle cosine che si attaccano, no, alla corrente.
2: Le pastigliette? Sì.
3: No, tutta roba naturale. E quindi hanno anche un buon profumo nell'ambiente. No, non uso le cose chimiche. No.
2: Poi sono le pastigliette naturali.
3: Bravo, no, ma io ho un liquidino. Che è fantastico. Perché rilascia quel profumo buono.
2: Sì.
3: Che quindi no, non dà fastidio. Perché ci sono delle pastiglie che.
2: Ah beh, quello sì, per carità. Poi bisogna vedere se la zanzara, visto che c'è un buon profumo, è anche contenta di succhiare il sangue.
3: No, non arriva.
2: Va bene, dai. Sono le 7:14, buongiorno Geminiani. Cominciamo alla grande con John Farman. Questa è You Are The Voice.

0: Arena di Cuori, Litfiba su Radio Gemini, eh?
1: Buongiorno anche Marco, stamattina è un fiorellino.
0: Fiorellino?
1: Sì, rispetto a ieri.
0: Hai avuto acqua allora, ho capito.
1: Probabile. Invece, caro Cech, visto che abbiamo un weekend, insomma, alle porte, bello intenso, vediamo un po' che cosa ci dice il nostro meteorologo di fiducia.
2: Certo. Buongiorno amici di Radio Gemini, stamattina l'aria è particolarmente secca, persino lungo la fascia costiera dove l'igrometro segna appena il 65% contro il 90% e oltre dei giorni scorsi. Questo a causa di una circolazione da nord-est debole ma efficace. Giornata soleggiata anche con un punte di 33-34 gradi in pianura. Sarà così anche domani, il giorno di Ferragosto, magari 1-2 gradi in meno. Poi domenica sera già inizierà a intravedersi un cambiamento che sarà poi avvertito nella giornata di lunedì, quando le temperature inizieranno a scendere sotto i 30 gradi e arriveranno i primi temporali. Pochi giorni ancora, quindi dopo questo caldo, diciamo, la pioggia in fondo al tunnel si inizia ad intravedere. Buona giornata a tutti amici.
1: Non è che piove lunedì.
0: Beh, piuttosto che il weekend,
1: certo,
0: dico io.
1: Però iniziamo anche con il lunedì di pioggia.
0: Sì. Vabbè, grazie a Meteo Clari. E noi adesso continuiamo con lui, Mr. Santana. E questa è Maria Maria.

0: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Music. All night long.

0: Ramanacille, buongiorno, e dice dai che giovedì, lei sta facendo il conto alla rovescia perché è pronta per partire per le vacanze, dai Barbara, ultimi giorni e poi relax.
1: Ecco,
0: ricordiamo il contatto, vabbè, vai, anche tu hai già prenotato.
1: Sì, ma ottobre, ce ne vuole prima di
0: domani.
1: Ottobre.
0: Come
1: no?
0: È domani.
1: 351-678-6611, il numero di WhatsApp per i vostri buongiornissimi.
0: Approfittate, inviate un messaggino di testo, una nota vocale che a noi piace sempre in modo particolare e firmate i vostri messaggi.
1: Adesso si va in Cina. O mandi in Cina qualcuno.
0: Ci hanno mai mandato.
1: David Bowie su Gemini, questa è China Girl.

camera a poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Guardando, cara Fabi,
1: sto riguardando
0: le foto dei nostri
1: geminiani.
0: Adesso l'ho vista bella, l'ho ingrandita, ragazzi. Caro Guido Triestino, grazie per averci così dato una gioia, perché sto guardando questa foto di... È un dolce sicuramente, okay. con la frutta,
1: sì.
0: con tanta frutta,
1: sì.
0: con tante tipologie varie di frutta e il birrozzo per te. Quindi è una foto...
1: Ecco, adesso l'ho vista anch'io.
0: Vedi, c'è dolce per il sottoscritto,
1: sì.
0: perché a te piace più il salato.
1: Sì, ma...
0: Ma guarda che birrozzo che c'hai.
1: No, non disdegno nemmeno il dolcetto, questo mi piace.
0: Ti piace.
1: Sì. Tra l'altro ha inviato anche altre foto, c'è una marmotta, giusto? Se vai su in quell'altra... In quell'altro slot di foto mi sembra di vedere una marmotta.
0: No, io sto guardando le scale che non farei mai in tutta la mia vita con quella pendenza lì, ragazzi. Cioè, proprio penso di fare due gradini e poi dico: vabbè, ragazzi, mi fermo un attimo. Perché...
1: Però ieri effettivamente ci aveva detto che aveva 5 ore/6 di passeggiata.
0: Sì, sì,
1: visto
0: sì, bello,
1: che
0: bello, grazie Guido
1: il
0: per
1: clima permetteva.
0: Condividere le tue vacanze.
1: Continua con la birra.
0: Ecco, e anche col dolce,
1: sì,
0: buonissimo, buonissimo.
1: Fresca, sai che buona.
0: Kylie Minogue su Radio Gemini, adesso c'è I Should Be So Lucky.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:02.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore.

0: Vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a tutti voi all'ascolto e bentrovati a un nuovo appuntamento. Nessuna criticità al momento lungo la rete in gestione alle concessionarie Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one. The big one.
2: Radio Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: You are listening to
0: Radio Gemini.
2: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Breakfast,
2: il tuo risveglio in musica.

0: Kiss, The Art of Noise. Non Prince, no, ma The Art of Noise.
1: Però devo dire che è bella, è piacevole. Allora, caro Jack, facciamo un saluto anche a chi è in vacanza, il nostro Albi.
2: E tra riposare e mangiare, ho il mio bel da fare. Fa anche rima. Raga, un abbraccio, buona giornata, ciao!
1: E manda un'immagine anche il nostro Albi. Poi diamo il buongiorno anche a Cinzia, un saluto dal penultimo giorno di ferie in assoluto. Indovinate perché?
0: Perché si torna a lavorare, per forza di cose.
1: Cinzia riprende, mi sa.
0: Mi sa di sì. Vabbè, dai, forza e coraggio, su. Allora, sono le 8:14, io ricordo il numero di WhatsApp, il 351-678-6611. I vostri buongiornissimi li stiamo aspettando.
1: Approfittate, inviate il vostro messaggio WhatsApp, mi raccomando, lo sottolineiamo sempre, con i vostri saluti. Intanto, se volete raccontarci cosa state combinando in questo giovedì, firmate sempre i vostri messaggini.
0: E arriva Carl Douglas adesso, questo è Cool.

0: Qui Made in Italy, in questo caso troviamo il ridillo con Figli di una buona stella.
1: Facciamo un saluto anche a Christian e a Michele, giusto? Io ho una memoria proprio non corta di più, è la vecchiaia, che sono passati a trovarci questa mattina. Tra l'altro il Christian fa il DJ.
0: Hai capito.
1: Quindi oltre a vedere la radio, io ho detto guarda, andiamo. Mio collega fa DJ. E quindi con la scusa Michele, che è il papà, ha organizzato questa giornata, questa oretta qui con noi, e stanno guardando un po' come funziona la parte
0: mondo radio.
1: Hanno già chiesto di questo mixer, ma io non mastico.
0: No.
1: Quindi magari poi gli spiegherò.
0: Va bene, dai.
1: Io no. Intanto ci chiediamo, va, e Cinzia, cosa farete? Ho detto, non avete indovinato, non si torna al lavoro.
0: Allora
1: si va sul Garda?
0: Si va sul Garda, magari preparando qualche dolce, capito, da portare sul Garda.
1: Venite a trovarci.
0: Magari
1: no,
0: di passaggio. Beh, ma tu non c'eri, quindi magari tornano perché sanno che ci sei tu, insomma. Dai.
1: Beh, a me fa solo che piacere, nell'eventualità, anche senza cadeau, mi fa piacere vederli, a prescindere.
0: Tra poco avremo un'intervista invece con il sindaco di Solesino, perché parleremo appunto di questo evento che è iniziato ieri, anche perché sono curioso di sapere com'è andata la serata, e anche perché Gemini sarà presente la notte di Ferragosto, sabato, a Solesino.
1: Quindi si balla, si maglia
0: e via.
1: Veniteci a trovare, vi aspettiamo.
0: Arrivano i Blu su Radio Gemini, questa è...

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

0: Choice con Do Anyway You Wanna su Radio Gemini. Sono le 8:38 e come promesso abbiamo in linea con noi il sindaco di Solesino. Buongiorno sindaco.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Il sindaco, a lei proprio, siamo istituzionali qua.
1: Siamo
0: una famiglia noi, tutti quanti qui. Allora, sindaco, so che ha fatto le ore piccole perché c'è stata l'apertura ieri, praticamente della sagra dell'Assunta. Com'è andata?
1: È stata una serata di apertura veramente straordinaria. La prima sera far muovere le persone non è facile, e vedere gli stand pieni e le piazze principali gremite di famiglie e giovani soprattutto è stato per me e motivo per tutta l'amministrazione di enorme soddisfazione veramente e orgoglio.
0: Quindi la popolazione di Solesino ha risposto molto bene all'attività che è stata
1: facendo. Come ho detto ieri sera dal palco, e un mio più grande grazie immenso va a tutta la comunità presente di Solesino, ma anche ai molti visitatori che sono venuti, ai nostri volontari, mi piace sempre sottolinearlo, che donano il loro tempo a favore della comunità e togliendolo ai propri hobby e alla propria famiglia. Un grazie alla nostra parrocchia, alla parrocchia di Solesino, e all'Atena Food che si è messa a servizio anche quest'anno per dare un supporto all'evento Sagra dell'Assunta. Non può mancare un ringraziamento alle forze dell'ordine che hanno dato serenità e tranquillità a tutti i presenti.
0: Ecco, c'è da dire una cosa che giustamente abbiamo parlato di piazze, perché diciamo che una piazza è dedicata più a
1: abbiamo piazza Don Ugo Giacomello, che è dedicata più alle famiglie, con ballo liscio e latinoamericano, diciamo così, e l'altra invece piazza Giacomo Matteotti è un'area giovani, per cui con DJ sette tutte le serate. Insomma, tra l'altro, allora, ieri sera è iniziato il mitico Roberto Stoppa con poi uno spettacolo abbinato ad uno spettacolo brasiliano. E questa sera sarà con noi Brigitte Bulgari, DJ sette, e sono sicuro che avremo una risposta molto importante. La sera successiva ci sarà Flavio Sax, poi
0: ci saremo noi a festeggiare la notte di Ferragosto.
1: Il giorno di Ferragosto ci sarete voi e il nostro team, per cui Radio Gemini, che sicuramente saprà riscaldare il cuore delle persone presenti. Dopo so che saremo anche in diretta quella serata, sì, per cui soddisfazione immensa. Ecco, concluderemo il 16, domenica 16, e con un prodotto locale, diciamo, Stefano Sebastiani, karaoke, per cui che saprà riscaldare veramente anche lui la sua piazza, perché come sempre quando fa gli eventi in piazza o nei locali veramente è molto coinvolgente.
0: Bene, perfetto. Allora sindaco, io la ringrazio, le chiedo una cortesia, visto che normalmente quando ci sono le serate DJ set, no, sul palco ci sono sempre le cubiste, no? Mi manca un cubista uomo, se vuole farlo lei.
1: Se non riusciamo a trovarlo mi rendo disponibile, dai.
0: Perfetto, perfetto. Grazie sindaco, noi ci vediamo sabato a Solesino, allora grazie mille.
1: Grazie a te comunque, dai, veramente di cuore per l'attenzione che hai rivolto al nostro paese. E grazie a tutti gli ascoltatori, insomma, i quali li invito a venire numerosi, sia a provare il straordinario cibo che ci sono nei due stand parrocchiali e proprio lì in piazza Giacomo Matteotti, ma anche a divertirsi, a ballare e a stare un po' in allegria con tutti noi, insomma.
0: Perfetto.
1: Per cui buona giornata a tutti.
0: Grazie sindaco, buona giornata a lei.
1: Grazie a te, ciao ciao.

0: cerco un centro di gravità permanente. Battiato.
1: Grande Battiato.
0: Grande.
1: Allora, però c'è che abbiamo un messaggio vocale da sentire.
0: Sentiamo.
2: Ciao Radio Gemini.
1: Ciao.
2: Vi auguriamo una buona giornata. Grazie. Ieri sera abbiamo visto l'eclissi. Anche voi l'avete vista.
0: No.
2: Va bene. Ciao. Da Luigi.
3: Federico da Conserve.
2: Ciao
0: ragazzi. Fortunelli. Buona giornata. Che bravi.
1: Siete riusciti a prendere gli occhialini.
0: Gli occhialini e vedere l'eclissi. Sì. Bello, bello, bello.
1: Sarà per la prossima che non lo so quanti anni avrò, però vedremo.
0: Manca poco ragazzi invece l'appuntamento con il Gemini Box, quindi preparatevi, già vedo arrivare un po' di richieste. 351-678-6611 il numero di WhatsApp da utilizzare per la vostra voglia di musica.
1: Quindi se avete un motivetto che vi gira in testa, una canzone che volete ascoltare, magari anche dedicare, perché no, inviate il vostro messaggio WhatsApp di testo, una nota vocale che a noi piace sempre molto, e mi raccomando firmate il messaggio.
0: Arrivano i Rocksteady Crew, questa è Hey You, the Rocksteady Crew.

0: Gemini Box. Manda la tua richiesta al 351-678-6611, il WhatsApp di Radio Gemini.
1: Make contact.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:01.
2: Spot. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste viene segnalato un incidente avvenuto in direzione Trieste, in immissione sull'A28 con direzione Conegliano. Vengono segnalate code in direzione Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio per l'A28. Andiamo ora sulla tangenziale di Mestre, qui code per traffico intenso tra il Terraglio e il bivio per l'A27, sempre verso Trieste. Per lo stesso motivo traffico incolonnato sull'A31 della Val d'Astico all'altezza di Piovene e Rocchette in direzione Piovene. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Spot.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871...

0: Insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

on your own.

0: Gli AHA con Take On Me aprono Gemini Box.
1: Sì, quindi abbiamo la Vanessa che vorrebbe ascoltare appunto questa canzone e si fa portavoce del messaggio. Andrea, che salutiamo.
0: Ciao Vanessa, ciao Andrea.
1: Allora, abbiamo tanto spazio ancora per le vostre richieste. Se volete aggiungere qualche selezione musicale, vi aspettiamo.
0: Non dovete far altro che comporre in WhatsApp il seguente numero: 351 678 6611.
1: Un messaggino di testo, una nota vocale via WhatsApp. Mi raccomando, firmatevi sempre. Ciao Radio Gemini, volevo chiedervi se era possibile ascoltare questa canzone per fare un salto nel tempo, come sempre, augurandovi un buon lavoro, una buona giornata. Lui è Igor. E poi salutiamo anche l'amica Alberta che dice: purtroppo c'erano le nuvole in montagna e quindi mi sa che l'eclissi anche lì.
0: Arriva Piccinin in pittura fresca.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Radio Gemini. Avrei una richiesta per il Gemini Box, Aftermath dei REM. Ciao, buona giornata, Tiziano.

0: Billy Idol con Eyes Without a Face, le vostre richieste su Radio Gemini.
1: E questa è la richiesta di Monica, che salutiamo. Poi facciamo un saluto anche all'amico Andrea, che ci manda il suo messaggio e dice: buongiorno Andrea e Fabi, bello pedalare in vostra compagnia, stamattina si respira.
0: Sì, c'è una percentuale di umidità inferiore al solito, l'abbiamo sentito con il Meteoclari, no?
1: Certo.
0: Da 90 passare a 60 vuol
1: dire, cambia. Allora, c'è ancora un po' di spazio se volete richiedere una canzone al 351-678-6611 con i vostri messaggi WhatsApp, ma adesso andiamo ad accontentare la richiesta dell'amico Piero da Motta di Livenza.
0: Arrivano gli Aerosmith, questa è Ragdoll.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€ e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo da Acqua e Sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
3: Gemini One, the big one.

0: Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19, i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno geminiani, sono sempre Davide da Udine e oggi volevo chiedere una canzone, ovvero Torn di Natalie Imbruglia, visto che vi sto ascoltando in web radio dall'Austria. Buona giornata.

0: cose, canzone inclusa nella colonna sonora di Good Morning Vietnam con Robbie Williams, gran filmone.
1: Filmone, buongiorno, oggi volevo dedicare questa canzone a due persone che tutte le mattine con la loro voce, la loro simpatia, la loro musica ci fanno sentire meno pesante e affrontare bene le giornate. Quindi dice: non faccio nomi per la privacy, è la Raffa che ci dedica questa canzone, grazie.
0: Ciao Raffa. Se non hai nulla da fare sabato, Ferrara Solesino, non è che ci sia una distanza.
1: È vicino?
0: Solesino Rovigo, Ferrara Rovigo, insomma.
1: Ti aspettiamo allora.
0: Ti aspettiamo, vienici a trovare, dai.
1: Allora, tra poco andremo ad accontentare anche l'amico Robby di Padova, che sta consumando, diciamo così, con la famiglia gli ultimi giorni in Calabria, ma questa canzone che sta per arrivare invece ce l'abbiamo richiesta qua da Michele.
0: Ecco. Avvicinati Michele, avvicinati.
2: Grazie mille, esperienza incredibile, sto parlando dei microfoni di Radio Gemini. E ringrazio tutto lo staff, gentilissimo, splendido. Ringrazio per averci ospitati qui questa mattina insieme a mio figlio Christian, a mia moglie Silvia, e siamo qui in visita come regalo a Christian per il suo 18° compleanno. Aveva desiderio di conoscere il retroscena di una radio famosissima come Gemini.
1: Ecco, grazie Michele.
0: Ti hanno ripreso, sono cavoli tuoi adesso.
1: Adesso sarà.
0: Bisogna divulgare poi.
1: Assolutamente divulgare. Sì. E con questa canzone quindi accontentiamo anche i nostri amici che oggi sono venuti a trovarci.
0: David Bowie, questa è Starman.
1: E poi andiamo ad accontentare un'altra delle vostre richieste, quella di Robby.
0: George Aaron con She's a Devil.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao ragazzi, Danilo dal camion, sempre in giro. Ascolta, non è che mi fate ascoltare Capitan Sensible con Watts. Dai, fatemelo ascoltare. Ciao bellissimi.

0: Gemelli, The Twins con The Game of Chance.
1: E con questa canzone siamo, insomma, abbiamo accontentato anche l'amica Luisa. Tanti nuovi geminiani anche
0: sì,
1: oggi. Questo
0: anche
1: ci
0: oggi
1: fa molto piacere. Quindi benvenuti su Radio Gemini. Allora, abbiamo le ultime canzoni da così passare all'interno del Gemini Box di oggi. E naturalmente tra poco andremo anche ad accontentare un nostro amico che mi ha inviato un messaggio vocale. E poi salutiamo anche Michele Di Adria, ci dà il buongiorno e dice: queste vacanze mi fanno dormire finalmente, perché con i turni il Miki, e dice: ieri vi ho ascoltati in moto mentre andavo al mare.
0: Hai capito.
1: Con la Roby, giusto? Cos'era aggrappata
0: sì.
1: A Michele in quel bel viaggio verso il mare.
0: Anche a Michele, visto che sta ad Adria, se per caso sabato è da quelle parti, ti invitiamo a Solesino a venirci a trovare.
1: Poi loro ballano,
0: ballano
1: loro.
0: Ragazzi,
1: ciao!
0: Sì. In Excess su Gemini c'è

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Radio Gemini, Giorgio, volevo sapere se si poteva mettere la canzone Moonlight Shadow. E buona giornata a tutti i geminiani. Buon giovedì, grazie e buona giornata, buon lavoro.

0: credo, e così abbiamo accontentato anche un altro geminiano all'interno del nostro Gemini Box. Adesso ho visto il check che piano piano con un passo Andrea, ma dove va? Lo sto aspettando in diretta, invece lui è fuori che chiacchiera. Se mi chiamate Andrea cortesemente, magari salutiamo anche, visto che siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Ti sto facendo fare le vasche, Andre, stamattina, dai, che abbiamo
1: mandi a fare le commissioni, certo. E poi non mi avvisi, certo, che bisogna salutare.
0: Ti abbiamo chiamato.
1: Sussurdo. Ero molto distante.
0: Sì, eri un po' lontano, è vero. Quindi vedi che il nostro amico Michi ha detto ci siamo a Solesino.
1: Ah, bene.
0: Perfetto, noi invece ringraziamo i nostri ospiti Michele, Cristian e Silvia che sono venuti a trovarci questa mattina.
1: Sì.
0: E se vi va, se vi fa piacere, torniamo anche domani.
1: Sempre a partire dalle 7.
0: Quindi vi auguriamo un buon proseguimento su Radio Gemini e dalla Fabi.
1: E dal Check.
0: È tutto, ciao!

0: Sono le 10:02.
1: Spot.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
7: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
8: Aspetta un attimo.
7: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati al nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un veicolo fermo a seguito di un incidente, si registrano code tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Hot.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Germany.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
2: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One.
3: Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 11 e un minuto.
0: Spot.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buongiorno e bentrovati. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un vicolo fermo, si registrano code tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Raccomandiamo attenzione inoltre a chi è in viaggio sull'A23 Palmanova-Tarvisio. Qui viene segnalato un veicolo in panne in entrata Udine Sud in direzione del bivio per l'A4. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: fortemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia. Informa

instancabile. 15 minuti di groove non stop. Tutto questo è Mini Groove su Radio Gemini.

Il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su Mini

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini.
1: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: insegna il ritmo della tua giornata. Sei in mood. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e due minuti.
0: Spot.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, per traffico intenso, si registrano rallentamenti con code tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Per lo stesso motivo code in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Spostiamoci ora sul tratto Venezia-Trieste dell'A4, qui possibili rallentamenti per un veicolo fermo tra il bivio per l'A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one. Radio Gemini, la tua macchina del tempo in musica.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

Dietologia Dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È

Abbandonare la tastiera, allontanarsi dallo schermo. Libera la mente, scatena i ricordi e goditi la tua meritata pausa pranzo dalle 12 alle 13.

recuperato la mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini.
4: Aspetta un attimo.
2: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
1: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.
2: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

abbandonare la tastiera, allontanarsi dallo schermo. Libera la mente, scatena i ricordi e goditi la tua meritata pausa pranzo. Dalle 12 alle 13

0: Niente fast food. Qui serviamo solo alta cucina musicale. Questa è la pausa pranzo di Radio Gemini.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: insomma. E anche per oggi l'ultimo grandissimo successo è stato servito. La pausa pranzo si ferma qui, ma la grande musica di Radio Gemini vi accompagna per tutto il giorno a volume altissimo. Tenete caldo il posto, il frullatore del ritmo torna domani alle 12 in punto.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Raccomandiamo tuttavia attenzione a chi è in viaggio sul tratto Venezia-Trieste della A4, dove viene segnalato un veicolo in panne alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Spot.
5: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto. È una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
6: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su Mini

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Pre.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1978, The Ricci Family, American Generation.

E con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1984, Queen, Radio Gaga.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2000 e Touch of Class, Around the World. The kisses.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Spot.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Pur Homme ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59 euro. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59 euro. E con due prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Non sono giunte in redazione segnalazioni di disagi, gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Raccomandiamo tuttavia attenzione sulla 4 Venezia-Trieste, qui viene infatti segnalato un veicolo fermo tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la A23 in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo. Su Radio Gemini nulla va perduto.
3: Listen our podcast.
2: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
3: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
2: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
3: Rewind and play again.
2: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
4: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
2: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: 90 all'ora. 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
1: Radio Gemini. L'energia degli anni 90. Un concentrato di successi suonati a 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Tell me now that you're mine.
1: L'energia degli anni 90. Un concentrato di successi suonati a 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90
1: all'ora. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99€. E non perdere la promozione sull'additivo smalchiante in polvere. Un pezzo a 3,49€. Due pezzi a 5,99€. E per una casa pulita, fresca e profumata, scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon pomeriggio, situazione molto tranquilla al momento sulle autostrade del Nord-Est di nostra competenza, autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova, dove il traffico si presenta regolare. Attenzione però alla presenza di un mezzo in panne alla barriera di Trieste-Monfalcone Est in direzione Venezia sulla A4 Venezia-Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui su Gemini One, The Big One. Radio Gemini One, siamo tornati. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution. Você

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: Gemini.
4: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.

0: Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: fuori tutto 1 euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia, a 249 euro, fino al 23 agosto, solo da 1 euro. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon pomeriggio, si mantiene regolare il traffico sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però alla presenza di ostruzioni sulla strada sul raccordo aeroporto Tessera tra Venezia Aeroporto e Fava Rodese in direzione nord e a un mezzo in panne sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Mirano Dolo e Mira Oriago. Come sempre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Spot.
5: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.
1: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Gemini.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
1: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
2: Un suono, un'era, una rivoluzione.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagnodoccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi, donano una piacevole sensazione di morbidezza e trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Canzoni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
2: Gemini Flashback.
3: 1991.

0: Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora, più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini, Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Eccoci qui, prontissimi anche in questo giovedì a partire con la nostra oretta, il nostro spazio quotidiano con la Gemini Dance Machine. Una buona giornata dal vostro Stefano Riva. Partiamo subito con il blocco numero 1 su 5. Paul McCartney e Michael Jackson con 666. A seguire Sueno Latino e Paul Young, Love of the Common People.
2: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: La grande musica e i successi più forti degli anni 80 e 90 suonano uno dopo l'altro sulla Dance Machine, la macchina del tempo virtuale di Radio Gemini. Partiamo con il secondo blocco formato da due anni 90 e un 80. Supercar Tonight, subito dopo Pet Shop Boys Domino Dancing e Technotronic Pump Up the Jam.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Gemini Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one.

0: kisses of
1: Gemini Dance Machine. Lo so che avete alzato il volume. Sempre meravigliosa la selezione musicale del buon Check e del buon Riccardo Secchi. Sono proprio loro che mi servono su un piatto d'argento ogni giorno queste scalette fenomenali. I ricordi degli anni 80 e 90 continuano su Radio Gemini con Peter Gabriel, Shock the Monkey, subito dopo un brano del 1989, ma di fatto categorizzato come anni 90, anche grazie all'inserimento nell'omonimo album del 1990, The 49ers, Touch Me, e Phil Collins su studio.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ciao a tutti da Stefano Riva e buon giovedì. Si continua con il nostro appuntamento della Gemini Dance Machine, arrivato ormai quasi agli sgoccioli. Apriamo il blocco 4 con The Bucketheads, The Bomb, poi Picnic at the White House, We Need Protection e The Sound Lovers, Surrender.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultimi tre di oggi per quanto riguarda la Dance Machine di Radio Gemini di questo bel giovedì passato insieme. Le Pointer Sisters con Automatic danno il via al rush finale, poi Temperer, Feel It e Prince Kiss.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine. Con l'immenso Prince chiudiamo questo giovedì passato in mia compagnia di Stefano Riva. Vi ricordo che ci saremo anche domani alla solita ora con gli ultimi 60 minuti della settimana pieni di successi anni 80 e 90. Ciao e buona giornata.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 18 e un minuto.
0: Spot.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buonasera e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale di nostra competenza. Parliamo della A28 Porto Gruaro Conegliano. Vi segnalo che le aree di servizio Gruaro Ovest in direzione A4 e Gruaro Est in direzione Conegliano non erogano carburante. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Kiss. Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Siamo arrivati anche a giovedì sera alle 18, una giornata come un'altra per chi magari in questo momento sta ancora lavorando, ma per quelli che sono in vacanza, festa, festa, sempre con la nostra bella musica di sottofondo, certo ci mancherebbe.

0: prima sequenza di Hit, perché qui a Radio Gemini tutti i giorni dalle 18 alle 19 va in onda proprio questo, Hit Parade Stories, dove la storia non la fa solo la musica, ma anche le notizie. A fra poco!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Siete su Radio Gemini, la radio giusta per voi, con i successi, quelli del passato, e in questo momento state ascoltando Hit Parade Stories con Valentina La Rocca, le curiosità del passato, presente e futuro. Ma attenzione, perché io vi aspetto con un saluto, ma anche con la vostra richiesta. Magari la vostra canzone del cuore del passato ancora la dovete sentire. Al 351-678-6611 vi aspetto anche oggi.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Senti qui che sound, senti che successi. E poi aspetta, perché devo salutare Saretta. Ciao carissima e grazie del tuo messaggio. Ma grazie anche a voi che continuate, raccomando, ad essere dei nostri in questa estate 2026. Vi state facendo sentire il nostro WhatsApp, ma anche attraverso la nostra pagina Facebook, ma perché no anche attraverso la mia, Valentina La Rocca. Quindi continuate, mi raccomando, a mettere i vostri commenti social, ma anche i vostri like. Io parlo di musica oggi con i tormentoni, quelli del passato. Vi porto nell'estate del 1996, prima di diventare il

0: performance di una ballerina di flamenco in Venezuela. Rimase dunque un successo, diciamo così, di nicchia locale, finché nel 1996 i produttori dei Bayside Boys non ne fecero un remix dance in inglese e, ragazzi, diventò la hit che tutti noi conosciamo, talmente colossale da rimanere per la bellezza di 14 settimane consecutive al primo posto della classifica americana. C'è una piccola curiosità anche: durante la convention dei democratici del 96, persino il vicepresidente USA Al Gore accennò i passi della Macarena sul palco.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk Eclair. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Eclair a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one.

0: perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Radio Gemini One. This is The Big One.
2: Hit Parade Stories.
3: Ma com'è bello ascoltare un sacco di musica, perché qui si dà spazio proprio ai grandi successi, alle grandi hit. Ed eccoci qua fra questi, ovviamente anche a salutarvi perché ci siete dall'altra parte in questa estate 2026. Ce la state raccontando, ci state mandando anche delle belle foto dalle vostre vacanze. E quindi saluto Gianna, saluto Emanuele, saluto Enrico, quanti siete? Vi abbraccio tutti, popolo della radio. Siate social, mi raccomando, andando nella pagina ufficiale della radio e nella mia, Valentina La Rocca. Si sta parlando di musica, si sta parlando di tormentoni, si sta parlando di curiosità legate alle canzoni, e in questo momento vi porto anche in tempi un po' più recenti. Nel 2004, Dragostea, Dintei e la guerra delle versioni in Italia. Eh sì, fu il tormentone di quell'estate lì. Parlava rumeno grazie ad un gruppo moldavo, gli Ozon, e alla loro canzone Dragostea, Dintei. In Italia però, ragazzi, scoppiò una vera e propria battaglia discografica. Una cantante rumena, allora sconosciuta proprio in Italia, Aidu, si registrò una cover identica quasi in contemporanea con l'uscita dell'originale, e quindi per settimane le radio italiane si divisero. Alcune passavano la versione originale, l'altra invece la cover. Alla fine entrambe le versioni scalarono comunque le classifiche nostrane, raddoppiando così la presenza dello stesso identico tormentone un po' ovunque.
2: Hit Parade Stories
4: su Gemini.
5: Enjoy this trip.

0: Hit Parade Stories.
1: In questo Hit Parade Stories, Ilaria, Giorgio e Marika hanno scelto la loro hit preferita. È la vostra? 351-678-6611. Ecco il nostro WhatsApp.
0: Hit Parade Stories.
2: Su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Come mi piace parlarvi di musica, le hit del passato, e mica ci fermiamo, ragazzi, perché dobbiamo esplorare anche gli anni 60, gli anni 70, che sono stati la vera culla del concetto dei tormentoni estivi, perché all'epoca in Italia c'era anche il mitico concorso Un disco per l'estate. E chi non ricorda Luglio col Bene che ti voglio, ai ai ai ai, 1968, Riccardo Del Turco, pezzo che dominò le classifiche in pieno anno di contestazioni studentesche. Curiosamente la canzone fu esportata anche in Francia, ma con un testo completamente stravolto. La versione francese fu resa decisamente un po' più hot e un po' più piccante rispetto a quella della spensierata italiana, e raccontava la storia d'amore clandestina con una panettiera. Pensa un po'.
0: Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Torniamo davvero indietro con il tempo, con tante e tante curiosità legate alla musica. E visto che siamo in estate, quale canzone simbolo potrebbe essere se non abbronzatissima 1963? Il re indiscusso delle spiagge degli anni 60 fu proprio Edoardo Vianello. Quell'anno fece ballare l'Italia intera con i suoi ritmi sincopati. Il bello è che la base musicale di Abbronzatissima, come quella dei Watussi, fu arrangiata da un giovanissimo Ennio Morricone, prima di diventare, pensate, leggendario compositore da premio Oscar per i film western di Sergio Leone. Morricone lavorava, pensate, come arrangiatore d'assalto in una casa discografica, inserendo così suoni pop e bizzarri come i celebri colpi di genio ritmici nei Twist. Da spiaggia, ed è così, miei cari, che ce ne andiamo. Abbiamo concluso anche questo giovedì sera questo nostro Hit Parade Stories. Le curiosità sulla musica continueranno anche domani. Vi aspetto puntuali alle 18. Ciao!
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
3: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
4: Sono le 19 e un minuto.
5: Spot.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati all'ascolto in questo inizio di serata di giovedì. Segnalo traffico regolare sulle autostrade in gestione a CAV, Autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova. In vista del weekend di Ferragosto, i mezzi pesanti non potranno circolare sulle autostrade dalle 16 alle 22 di venerdì 14 agosto e nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 agosto, divieto di circolazione per i mezzi pesanti tra le 7 e le 22. Queste e altre informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

0: Radio Gemini One. The Big One. Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Mini One, the big one. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
1: Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
0: Spot.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Mega Lift, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90€ ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini.
4: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buonasera, si mantiene regolare il traffico sulle autostrade in gestione a CAV, Autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova. Torno a ricordarvi che le aree di servizio Gruaro Ovest in direzione A4 e Gruaro Est in direzione Conegliano sulla A28 non erogano carburante. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
0: Spot.
6: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: All right.
1: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.
2: Spot.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
1: Gemini.
6: Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix torna fra poco. Spot.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Gemini.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Radio Gemini One, this is the big one. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
3: Gemini Mix.
2: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare.
4: Yahoo!
2: Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
5: We create a mental atmosphere.
6: There is no long countdown. There is no back.

0: Salte Kek, 7-8, gute Nacht.
1: Ogni sera c'è Gemini Mix. Sta mettendo la puntina sui Technics.
2: Johnny Malenga.

0: ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
1: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one. Al mixer di Radio Gemini suona Johnny Malengo.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblica.
0: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Radio Gemini.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
2: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo. Su Radio Gemini nulla va perduto.
3: Listen our podcast.
2: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
3: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
2: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
3: Rewind and play again.
2: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Gemini. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One. Ora anche in

0: alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Radio Gemini. Su Radio Gemini, Gemini Mix, in

0: Gemini.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.